0: y al gran manifesto. E a chi escutat l'emissiu en lingua nostra.
1: Creiență de casa, nu si ven plaze, bebe minia in abundență, de che danza si de la ze.
2: Adesci a sbrave munde. Lo miracle, un continel di un abairuneso nascudo a Migliau in 1947, che se sono Yvette Ballard. Estirat de su librot titulat Entre cause e le besoin, publicat en 2004 a las edicius del Grel Ruergas.
3: Un copero al segle XIII a Campo Romal y abbió forso munches, y de murero entró al segle XVIII. Me direz a cau fa un bel brio, probable, e mai cabió uno bravo borio amb de prats, de camps, de bosses e uno chasso sul piec. Las quitios terros de las Fadarelos, al ras del Castelmus, erun estacado a las de Campo Romal.
4: Tout le monde sap que los monges disun forços pregarios, de nuet, de jun, los tres caldeltent, desempei l'albo fins a miejun nuet, de pregadissos. Del 1er de gener al 31 de desembre. Comprengeretz che lo dimoravo pas più di temps per travagliar tutto l'asteros e fa l'ascullidos. All'aro di l'urredol, gli avevo un mulun de paesans che facevo un balè l'urbè. Sì che nu, l'erbo e lo sbartasses avrò mangiato tutto.
3: Vei matti, milù, senza cap de terra, senza camminavo de vers Campo Romal. Così che si Canana paga lo fermace, sempre tu sans. L'année ploraccio, me disent las castagnals, sera a l'abric sul cubert de las fuelles russelos già. Coneix lo camí, cadannado dos cops lans, pel mes de mai de novembre, monto fins a Campo Romal.
4: Aco fa un bravo grado che partiguet. Pico mi aggiur al cluquet de San Bauselli. Sull'eschero, se vei lo mondegliat, un po' da re. Aro la terra e il rugio e sabrunuso. La brugo buto d'inzacchè rugieras. Uno picciuno da balado e passo da ballagiasso. L'aiso l'ort sull'adreccio. Al de jus uno duzzeno de pors grassets musiglion pel pradel. Milù a talen e mai che mai placet. En caminan sem penso d'un cap.
3: Los monches tardaron pas a dinar, e segur me cubidarou. Au un brave ventre chus la raubo de buro espesso. Al cuben la pitenso de huesse buno, e l'ubitabé. Los monches aimo sobu. Aital farai un brave sadul e beurai un bon cop. Sera tan de pres, tendrai acor. Regagliardit a longo lo pas. Arribo, davalo tres graso e dintro dins la capello per la porto del funs. Veleus che su alla prigario?

0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire l'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quate bedelados. Devinare pais sin bedelus pla pulits.
2: A cosa un miracle, verità di Aromen.
0: Las furchettos tumbo sulla tavola. Lus cazze chiglion. Calcos gargamelos s'enganon. Lus mangiaire s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Hai pas jamais bistaco. Son tutes pla rebellats. La redundo tabè, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, le ben nous, preghem, un oprigundo axiu de gracio, che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nus digestit entravat, ne sunt tutis embabuquits. Un miracle! Un munge, mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro leval lu cap. Se regasso e sodiz.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quattro tetinos.
0: E oh, come tutto le vacos del cantù.
1: Ma quattro tetinos, sin bedels, così fan tutti i bedels per tetà.
3: E beh, n'ha quattro che tetun, e lo cinquen, fa come io, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fino fi, su l'idee è un miracle. E se danzavano aro e musico.

riqueza le importa. E qui s'attappa qui in indriz. Io sono dal portal, mentre passa nel news bailes.